0: altra nuet in altre stiu, mas perché no cercan in caro, in altra nuet in altre stiu, in altra nuet in altre stiu.
1: Je redis Radio Larzac.